si jo dic hipnosi, tu dius hipnosi! Si jo dic hipnosi, tu dius hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi! Hipnosi!

d'hipnosi. Un aplaudiment per vosaltres, sou molt ben parits. La song for the night.